0: Alex de la Cabana.
1: Sono un Bial de Singiatria.
2: Sono Cati de Manicoy.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta.